0: an evening I feel like.
1: Radio Radio Plus 106.8 de 1h à 13h.
2: E buonasera ad un altro personaggio che chiamiamo, anzi che si fa chiamare Fantasio. Lui è parigino, ma...
3: Oh!

te affianco ribilmi, accendiamo a te. Di cav an Ahmed Maridat, Macarel Italianski, Pecciariana Beche, Siles Manusha, Peseri Galeske si, Advocatura, Sudie, Reshaya, Vi e Polizai Zure Sileske Gene, di kel pemande sarpo ciao. A Stardembove, Parocchiate Verda, Sar e Ahmedesco, non amigliamo italiansko plano.